0: 绿的呢，也都是比较局部。现在让我全面主持西北极工作，我担心做不好，做不到位。
1: 不是你经常说的吗？要快乐工作，快乐生活。
0: 对，快乐工作，快乐生活。就是以后啊，恐怕还是聚少离多，要让你受委屈了。
1: 委屈什么呀？不委屈。我能每次收到你给我写的信，我就已经很高兴了。
0: 好，那我以后啊，有时间我就给你写。咱俩这小家庭也都牵在这两地书里了。
1: 我很知足。多浪漫啊。
0: 来来来，趁热再喝一口。哎呀，趁热再喝一口。嗯。
2: 快！
3: 快！
2: 快！
3: 快！
2: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快